0: entrato adesso uno che...
1: Basta! Lo
2: spettacolo non può cominciare!
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo!
3: Brutti pezzenti maleducati!

è proprio il momento di scherzare, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.